0: Grazie per tutti. Grazie per tutti, per questa gara, perché dopo posso. Sono italiano, non so qualche rovagna. Grazie per tutti, sì.
1: Es la hora 19:15 minutos.
2: El espíritu del agua y el sentir de la comunidad se escucha por medio de Radio Nahual Estéreo 93.1 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, comunicando buen vivir. Estás escuchando Radio FEGER